Facciamo meno lizze, i milioni maschi, io bici un dagliam. Mraze fedite, maschiam suavite, ne estram. Ubiciam parite, ubiciam goinite, da si graia da boc. Iscam da si rob, iscam da si prost, ne priemam dialog.